la gloria di colui che tutto muove, per l'universo pieno e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel cielo si vive la salute prende, e di cose che ridiano e sale qua, quasi la sua. Perché, apprestandosi al suo divino, il nostro intelletto si profonda tanto che reso la memoria. Veramente, quant'io del Regno Santo, nella mia mente potei parte d'oro, sarà ora materia del mio sangue. Che buono fuori, all'ultimo lavoro fanno il tuo valore si fatto vaso, come dimandi ad arda amato all'oro. Infine qui in un gioco di parnaso assai mi fu, ma ora una mendue me uomo entra nella lingua di vaso, entra nel porto mio, espira pure, sì, come quando Marsia traesti nella vagina delle membra sue. Oh divina virtù, se mi ti presti tanto, l'ombra del beato regno segnata nel mio stato di ogni testi, venir, vedrami al tuo diletto regno, e coronarmi allora di quelle foglie che la materia tu mi farai degno. Si rade voi,